0: Disco Mix Friday. Ore disco mixate con la dance degli ultimi 30 anni. Disco Mix. Tutti i giorni dalle
1: Morning Forever Young.
2: Good Morning Forever Young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma il

0: dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.
1: Tanto, tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il Flight Case. Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo Flight Case su Ritmo 80.

mezzanotte alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case.

0: si chiude il flight case di Jerry. Tra pochi minuti si aprirà.
1: Io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: Fino alle 6 girano le bobine di Ritmo 80. Relax.
1: Ritmo 80.
0: Sound Selector Paki Mele.

Senti la notte, vivi la musica di Relax. Solo versioni 12 pollici. Solo fatti, solo disco music. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di Pachi Mele.

0: Vivi la musica di Remus.
1: Solo versioni 12 pollici.
0: Solo fatti. Solo disco music.
2: Ritmo 80.
0: Girano le bobine disco and funky di

0: Ritmo 80 ritorna questa notte alle 4.
1: Un saluto agli amici di Ritmo 80 da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di sabato caratterizzata dalla presenza dell'alta pressione sul nostro territorio. Non mancheranno ampi spazi soleggiati, da segnalare solo qualche annuvolamento sulle regioni di nord-ovest e qualche piovasco sulle Alpi occidentali. Temperature massime oltre la media, con valori anche fino ai 30 gradi sulle regioni tirreniche. Poi nella giornata di domani il sole splenderà da nord a sud, con valori massimi oltre i 25 gradi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Ritmo 80, sempre in forma.

0: salve, perché inizia questo programma a cui voglio tantissimo bene, a cui tengo e promuovo molto bene in tutto il mondo.
1: Certo, sei
0: programma
1: molto legato.
0: Che si chiama, porca boia,
1: Good Good
0: Good Morning Forever Young.
1: Radio, siamo
0: la radio.
1: chi di troppo
0: amico mio.
1: Cioè, tu sei entrato in questa radio e non ti sei neanche accorto che sei su Ritmo 80.
0: Ho le chiavi, però non so di che.
1: O hai il telecomando che apri come
0: pipì. Ho le chiavi del comando, la sbarra fuori, certo. So, però non so bene di cosa si tratta. Va bene,
1: chi sei tu?
0: Sono un uomo aziendale, molto aziendalista.
1: E infatti comincia adesso i Marchini con la K, ma in versione Good Morning for

0: oggi siamo veramente carichi, non so perché, forse perché ieri sera.
1: Parli con Ben?
0: Sì.
1: No, assolutamente, io quelle cose non le faccio più. Non le faccio più. Cioè, non me le fanno fare.
2: Ho capito.
1: Adesso hai capito. Allora, invece, adesso parliamo di una cosa molto importante. Parliamo di voi, cari ascoltatori. Sì. Voi che siete l'anima.
0: Perché le indichi?
1: Perché mi aiuta. Voi siete l'anima. Come si dice?
0: L'anima degli mortacci.
1: No, per ruffianarli. Siete voi che fate il programma.
0: Siete voi che fate il programma. Non noi. Non noi siamo noi. Qui soltanto a servizio.
1: Esatto.
0: Servizio.
1: Senza di voi non saremmo nulla. Tutte ste cazzate qua. Allora,
0: no, non ci credono neanche loro.
1: No,
0: però noi abbiamo praticamente anche una pagina Facebook, una pagina Instagram. Su Facebook e Instagram delle volte ci arrivano dei messaggi, dei vocali.
1: È vero.
0: E noi li condividiamo durante il corso del nostro programma. Quindi cercate i Marchini 2007 su Instagram e i Marchini con la K su Facebook.
1: Trovate,
0: e mandateci i messaggi. Anche perché noi cerchiamo di fare simpatici, ma i simpa della compa
1: siete voi.
0: E allora, chi abbiamo? Sempre Sam?
1: Vai Sam, sempre lui.
3: Sai che stamattina ho incontrato due al bar, uno era bianco, pallido, l'altro gli fa: Giovanni, ma da quando è che non ti vedo? Che ti è successo? Ah, guarda, ne parliamo, un periodo proprio di checca che ne parliamo. Dimmelo, Giovanni. Che è successo? Dimmelo.
0: Che è successo?
3: Te lo dico, dai, un trombo. Anch'io un trombo, ma sto bene uguale. Va bene, ciao a tutti, bye ciao. Bye.
0: Era collegato a quello che dicevi prima, no, tu, no? Che insomma.
1: Ha avuto un trombo.
0: Ha avuto un trombo, cioè.
1: Ah, ok.
0: Era un trombo, io anche se.
1: Allora.
0: No, adesso, però scusa un attimo, spiegare le barzellette
1: no,
0: è la cosa più brutta. Cioè, adesso, se l'avete capita bene, se no noi ci prendiamo
1: non è
0: qui.
1: Politicamente corretto, caro ascoltatore.
0: Sam, è sempre Sam.
1: Sam,
0: è inutile che parli in generale come se ne avessi
1: caro
0: un
1: caro Sam, non è politicamente corretto.
0: Perché?
1: Perché qui stiamo parlando di persone che hanno sofferto.
0: Ma dai,
1: quelle che non trovano.
0: Ah, okay.
4: Good morning, Forever Young.

0: In radio si parla di televisione perché con la nuova stagione autunnale, insomma, creiamo questa unione, no? Tra format che sono partiti anche nel nostro programma e format televisivi.
1: Per esempio,
0: c'è
1: ipotesi,
0: questo programma.
1: È bellissimo.
0: Lo stai guardando,
1: ipotesi? Lo sto guardando, mi piace molto.
0: Sei riuscito con la televisione a sistemarla?
1: Lo guardo dall'altra televisione nella cucina.
0: Sì, ma nel vicino. Perché la tua non sei riuscita.
1: Nel vicino, io apro la finestra
0: e guardi.
1: E quando cambia canale mi incazzo.
0: Ma
1: di telefono.
0: Chissà.
1: Lui c'ha Sky, io guardo le partite.

0: casa sua.
1: Ok.
0: Da casa, cioè a casa sua.
1: A casa sua, sono solo però guardi dalla finestra.
0: Ho incontrato il bar e ho detto sì, però quando non cambiare, cioè io mi interessa. Cioè,
1: ok, tutto, vabbè.
0: Vai. Cosa c'è? Ha ipotesi, vai.
1: Ipotesi, la puntata.
2: Su questa strada, poco prima della mezzanotte, è passata la carrozza di Cenerentola. Sì. Ci sono ancora troppe domande senza risposte. Che fine ha fatto l'altra scarpetta di cristallo?
0: È vero
2: che non si è fermata ad un posto di blocco. Anastasia e Genoveffa invidiavano a Cenerentola solo il nome? E parleremo questa sera, a ipotesi, storie senza un lieto fine.
0: Ecco. È il nome sì. Il nome
1: sì, può essere che Genoveffa fa cagare.
3: Televisione, televisione.
4: Arrivederci, a presto.
5: Good morning, Forever Young.
1: Con Marco Corona e Marchino.

0: cos'è social, scusa?
1: È giusto, è giusto, farci seguire da qualcuno.
0: Ma questa è la sigla
1: di Medicina 33, tutti quelli.
2: Buongiorno. Benvenuti a Medicina 33.
1: Benvenuto. Ok, perfetto. Allora, cari amici ascoltatori di questa bellissima radio, voi dovete sapere che Corona è stato un po' seguito da una dottoressa.
0: Se lo dici così, però.
1: Che è sparita, cioè è scomparsa. Sparita, dopo qualche mese di Corona che andava lì, che faceva le imitazioni. Io sono il DJ più figo del mondo.
0: No, non dicevo.
1: Dottoressa.
0: Così. Però mi chiede. Ma cosa sai fare?
1: Sono fulcurato. La prima cosa che ho fatto, dottoressa, è cambiare ufficio. Però lui l'ha trovata lo stesso.
0: L'ho trovata.
1: Allora è sparito. Cioè, sai quando protezione testimoni, queste cose, tipo queste cose qua.
0: Però so che in incognito ti ha contattato. Perché ha detto contattato. Sapeva che io lavoravo con te.
1: Esatto, ma detto, guarda, continua però a somministrare queste pasticche. Ha detto, dottoressa, costano un botto. Cioè, gli do un pugno nella testa, spendo di meno. Però
0: cioè, pensa che figura ci faccio.
1: Abbiamo trovato
0: che cosa?
1: Il sistema, perché non so se avete visto la serie di Macho Capatonda che gira su Prime, una serie molto particolare dove lui va da uno psicologo. Lui non si riesce più a trovare l'ispirazione. Si chiama la serie Comfort Zone. Andatela a vedere perché è strana.
0: È bellissima.
1: È strana forte. E c'è questo psicologo che gli fa una cura percorso veloce. Fa fare una settimana tante cose che non ha mai fatto.
0: Ma perché stai dicendo questo?
1: Perché io Corona voglio che tu ti porti da questo. Per esempio, fa fare una serie di cose che lui non ha mai fatto.
0: Ok.
1: Quindi tradisce la moglie, si droga, fa una rapina, queste cose qua.
0: Bene.
1: Per trovare per sbloccarlo, no? E poi gli fa anche una settimana a decidere la sua vita da un altro passo scatenato.
0: Quindi praticamente vorresti fare quella parte lì tu.
1: Allora,
0: per una settimana.
1: Io chiedo per favore. Per una settimana io prendo le decisioni per te. Per esempio, se ti contatta uno e ti dice: mi viene a fare il vocalist, ti do 25 euro più una birra.
0: Più IVA.
1: Sì.
0: Sì.
1: Sì.
3: Non me lo segno.
0: Cioè, questa è la prima cosa.
1: Se tua moglie fa: mi vai a fare la spesa, mi poti l'ulivo, anche se non c'è del vicino. Mi gratti la schiena,
0: tutte
1: bianchi.
0: Queste cose.
1: Sì. Quindi io, voi lo fareste, voi chi metteteci nel.
0: Esatto,
1: mettete
0: potrebbe essere un sondaggio. Cioè, chi? A chi fareste decidere per voi una settimana?
1: Oppure a chi vorreste decidere?
0: Ok, bene, non ho capito niente.
4: Ignoranza.
1: Sì, però guardatela, Comfort Zone.
0: Comfort Zone.
1: Con Macho Capatonda.
0: Quindi, in definitiva, cosa devo fare io?
3: Fatti vedere, Donno Bravo, perché mi sa che ne hai proprio bisogno.
1: La settimana devi fare quello che non hai mai fatto.
0: Ok.
1: Sta zitto. Good morning, Forever Young.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
0: Perché non è crudo, è parco.

0: Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Bentrovati all'appuntamento con le notizie dal mondo del lavoro in collaborazione con Aliene Kronos Lab Italia. La regione Calabria ha tantissime potenzialità ed eccellenze che devono emergere, lo ha ricordato Rosario De Luca, presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, intervenendo alla Convention Nazionale dei Professionisti a Reggio Calabria.
2: Dai consulenti del lavoro arriva un messaggio positivo, perché dai numeri che abbiamo visto rilevati da Istat c'è un fermento. Penso che la nostra regione abbia tantissime potenzialità, tantissime eccellenze che bisogna soltanto mettere a sistema, bisogna soltanto esaltare.
1: Ad agosto 2026, su base mensile, il numero degli occupati rimane invariato, crescono i disoccupati e diminuiscono gli inattivi. La sostanziale stabilità degli occupati, sia per gli uomini sia per le donne, è in sintesi dell'aumento dei dipendenti permanenti e di coloro che hanno almeno 50 anni di età e del calo dei dipendenti a termine degli autonomi dei 25-34 anni e dei 35-49 anni, lo rileva l'Istat. A luglio il fatturato dell'industria al netto dei fattori stagionali aumenta in termini congiunturali dell'1,7% in valore e dello 0,6% in volume, lo comunica l'Istat, segnalando che si registrano incrementi in valore dell'1,3% sul mercato interno e del 2,3% su quello estero. Il settore dei servizi in termini congiunturali a luglio, rileva sempre l'Istat, registra aumenti del fatturato dello 0,2% in valore e dello 0,1% in volume, sintesi di una diminuzione del commercio all'ingrosso e di una crescita negli altri servizi. Ad agosto 2026 i prezzi alla produzione dell'industria crescono del 2,4% su base mensile e del 10,9% su base annua, lo rileva l'Istat. Sul mercato interno i prezzi aumentano del 3,1% rispetto a luglio e accelerano la propria crescita su base annua. A settembre 2026 il clima di fiducia dei consumatori, sia l'indicatore composito del clima di fiducia delle imprese, diminuiscono, lo rileva sempre l'Istat. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Ritmo 80. Sempre in forma.
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.

0: Signore e signori,
1: sì,
0: amici ascoltatori della Radio Ritmo 80 in modulazione di frequenza, non la so.
1: Voi
0: nel letto
1: con le coperte che però dite ancora 5 minuti, non ho voglia di alzarmi con la radio in sottofondo Ritmo 80. E allora noi cosa facciamo?
0: Entriamo in camera vostra.
1: No.
0: Avete visto che bella immagine? Praticamente ma abbiamo beccato. Ehi, una nostra bandiera.
1: No.
0: Torniamo seri
1: perché chi ha la possibilità di rigirarsi nel letto ha questo lento offerto da noi Marchini, e infatti questo è...

0: messaggio promozionale.
1: Eccomi qua, salve, sono Luca Bizzarri di Poltrone e Sofà, anche in autunno.
2: Lei l'ha sentito il programma?
1: No, non ascolto questa cazzo di radio. No, ascolto, ho ascoltato, mi avete fatto molto ridere.
2: Davvero?
1: Mi sono pisciato addosso. Vuoi vedere? Guarda, facci vedere. Ti faccio guardare. Guarda, ti faccio vedere. No. Senti qui. No. Senti i pantaloni. Senti che mi sono pisciato. Senti che bagnato.
2: Ma no. Vabbè, lei è venuto qua per un'offerta.
1: Ragazzi, ragazzi, siamo offerte. Questo weekend siamo aperti.
2: Quando scade l'offerta?
1: Non lo so. Siamo aperti questo weekend.
2: Di solito domenica. Dite.
1: Domenica alle 7. Questo weekend siamo aperti, ma vogliamo presentarvi l'ultimo nostro divano stagionale.
2: Ok, o stagionato.
1: O stagionale. Signori e signori, il divano castagna. Il divano castagna è arrivato lì.
2: Sì, è arrivato.
1: Esatto.
2: È sul pezzo.
1: Ma
2: sì,
1: è bellissimo, ragazzi.
2: Com'è,
1: perché
2: com'è?
1: C'ha proprio il riccio, capito?
2: Cioè, tutti i siedi
1: che all'inizio fa un po' male.
2: Dopo
1: lo stoderi e stai da Dio, ragazzi.
2: Però vuoi mettere il fatto di, no?
1: C'è bello questo bello spinoso,
2: perché ti ricorda che è il periodo delle castagne.
1: Esatto, ragazzi, noi siamo sempre sul pezzo, come diceva la poeta. Comunque, amici.
2: Sì, amici. L'offerta
1: scade alle 19.
2: Di quando?
1: Domenica. Adesso. Il primo che arriva.
2: Sì.
1: Con la fidanzata.
2: Allora, intanto arriva, parcheggia, no? Poi vede l'insegna, poltrone, sofà.
1: Sofà, entra dei parcheggi.
2: Si apre le porte scorrevoli. Vede lì che c'è praticamente l'isola dove vi accolgono.
1: Esatto.
2: No? Cioè, buonasera.
1: Poi venite con la fidanzata, la moglie.
2: Sì.
1: Ok. E dite forte.
2: Cosa?
1: Mia moglie vuole farvi vedere la castagna.
2: Il divano è
1: gratis.
2: Io non so se hai il coraggio.
1: Sì.
2: Vabbè, provateci. Entro le 19.
1: Comunque, divano castagna, ragazzi, all'inizio fa un po' male con questi bei.
2: Però
1: c'è il suo perché.
2: Può piacere.
1: Good morning, forever young.

Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Vuoi sentirti sempre sicura e protetta? Prova gli assorbenti Nuvenia Ultra con ali a 1,49€. La nuova tecnologia Smart Protect garantisce fino al 100% di protezione dalle perdite e un extra comfort. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: No.
1: No, infatti, Marchi no, perché in questo momento è la macchinetta del caffè. Sono ritornato io, Marco Corona, in Good Morning Forever Young su Ritmo 80, perché è il momento della zuppetta.
2: Oh madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
3: Questa è la zuppetta di Ritmo 80.
4: Ah sì, la zuppetta.
5: Bontà divina.
6: Zuppetta, zuppetta, zuppetta.
7: Questa zuppetta è un programma da capra.
8: Dove è finito il vostro senso dell'umorismo?
9: Sabato 3 ottobre 2026. Mancano 89 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Gerardo.
10: San Oblato, santo di professione.
11: Ma che professione?
10: Ma si mantiene come parrucchiere nel XII secolo e come manicure nel XIII secolo. Auguri a Leo.

0: oggi.
1: Il 3 ottobre 1918 re Boris III di Bulgaria sale al trono.
2: Come te permette di farmi lo carro?
3: È perché tu te ne stai comodo sullo carro e noi qui a tirarlo come li cavalli, eh?
2: A parte che non siete li cavalli, ma siete gli asini. Io sono lo re.
0: Le frasi del cinema.
4: Ma se non gli pagate l'affitto.
5: Ma tu stai sentendo?
6: Ho sentito, che sono sordo.
5: Allora, come facciamo?
6: Scappiamo, eh? Bisogna affrontarla a qualunque costo. Il toro va preso per le corna.
5: Già, questo pure bene.
6: Buona donna.
5: Una donna, sapete se il padrone di casa c'ha le corna?
4: Fa affari su.
7: Attenti al matto!

0: parlare di informazioni, sì, di notizie che magari vi sono sfuggite, giusto?
1: Esatto, sono quelle notizie che sono apparse quest'estate un po' ovunque.
0: Ma come quest'estate?
1: Queste
0: sono rimaste lì. Allora, scusate, quest'estate, siccome noi non buttiamo via nulla,
1: niente, però diciamo
0: oggi recuperiamo quelle informazioni
1: l'estate
0: che magari
1: comunque è finita da
0: vogliamo puntare lì.
1: Vabbè, comunque allora andiamo. TG.com.
0: Sì.
1: In America un orso fa eruzione in una gelateria e si innamora del gusto fragola. Solo gusto fragola ha preso. Poi vado avanti.
0: Sì.
1: Siamo invece in Italia, paziente vado dall'ospedale con la flebo per comprare una bottiglia di liquore. La cosa buona è che non ha messo il liquore al posto della flebo. Questo lo aggiungo.
0: Beh,
1: io
0: non si è visto, magari hai fatto il cambio.
1: Una futura sposa racconta agli che gli insulti della sorella del fidanzato e ha deciso di escludere il matrimonio perché,
0: perché
1: sposa insultata dalla cognata: sei troppo brutta per mio fratello. Andiamo a Napoli, l'uomo è stato operato per rimozione dell'oggetto. Ho una lampadina nel retto. Anziano salentino finisce in ospedale.
0: Voleva illuminare il buco nero.
1: Esatto. Padre positivo all'alcol test, chiama il padre per farsi venire a prendere. Lui arriva in auto ubriaco.
0: Bene.
1: Ai domiciliari, sempre in Italia, rompe il braccialetto elettronico. Meglio in carcere che a casa con i miei genitori. Torino, sì, teme la mamma più del giudice del processo per furto. In lacrime, ti giuro, non ho rubato alla mamma. Poi sì, su fa FQ Magazine, il mio fidanzato scorreggia sempre. Al supermercato lo fa tra i corridoi lasciandomi lì.
0: Cioè la lascia lì, sì, annusa.
1: Mi ha lasciato perché l'ha detto l'intelligenza artificiale. ChatGPT diventa un consigliere sentimentale. Spoleto, Labrador turista scappa, per lui giro nell'auto della polizia e ritorno a casa.
0: Che bello.
1: E poi finiamo con abbandona i colleghi ubriachi all'aeroporto. La donna ha lasciato due giovani colleghi a Nashville dopo che questi si sono presentati ubriachi per il volo di ritorno.
0: Queste sono le notizie che magari se vi siete persi
2: peggio di così non può andare.
1: Non può andare.
3: Good morning, Forever Young.
0: Con Marco Corona e Marchino.

0: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: dai, adesso, adesso già che ti posso dire che ci vediamo a parlare, insomma,
1: perché potrebbe corto,
0: perché se dopo se ci vediamo a parlare,
1: noi con delle cose ce le chiedono,
0: ci chiedono di fare le cose veloci, noi le facciamo subito,
1: noi
0: ce lo chiediamo, ecco, perché uno poteva allungarsi,
1: ma uno poteva anche fare lunga, ma lunga,
0: e invece noi noti ci abbiamo detto da poco ritorniamo, non c'era bisogno di aggiungere altro,
1: ma infatti
0: perché stiamo aggiungendo,
1: dovremmo farlo di più spesso.
2: Sono le 7.

0: Alessandra, Everlasting Love, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Risolto il mistero dei cerchi namibiani, gli strani cerchi che caratterizzano il paesaggio delle fasce più remote del deserto del Namib, nell'omonimo paese africano, sono stati oggetto di diverse ricerche negli ultimi decenni. All'interno dei cerchi delle fate, così sono chiamati dalla popolazione locale, nessun tipo di pianta riesce a crescere. A seguito di un'analisi di tutti i potenziali fattori coinvolti, gli esperti hanno inquadrato con maggiore precisione il ruolo del suolo responsabile di alcuni complessi meccanismi di feedback idrogeologico. Il Web3 contro l'assenteismo degli studenti giapponesi, le gravi conseguenze psicologiche causate dalla pandemia da Covid-19 hanno trasformato vita e abitudini di molti studenti in tutto il mondo. Per arginare l'ormai dilagante fenomeno dell'assenteismo, quasi 250.000 alunni giapponesi hanno saltato 30 o più giorni di scuola. L'amministrazione comunale della città di Toda ha di recente messo a punto un servizio innovativo, l'impiego del metaverso per seguire le lezioni a distanza. Gli utenti potranno muovere all'interno di un campus virtuale con la possibilità di vedersi convalidate le ore trascorse al computer. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no, Ocnoplast ha i profili sottili, regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario, 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus, solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast, le finestre di design.

0: Taglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
6: Iperceramica.
7: Ritmo 80 presenta...
8: Good morning, Forever Young.
7: Con Marco Corona...

0: Chi è?
1: C'ho il mago della lotteria.
0: Ancora non l'hanno preso? Anche perché lui
1: è un po' di farina.
0: Ce l'abbiamo? No, adesso è il momento della nostra proposta discografica. Senti, perché anche noi abbiamo naturalmente un ufficio musica.
2: Vero?
0: È un 2x3, ma arrivano tante cose. È sempre un ufficio. E noi lì praticamente smistiamo tutto quello che le altre radio non suonano. Ci hanno detto che insomma certe cose le sentono solo da noi. Non so se è un pregio o un difetto.
2: Non lo so, però dipende da come lo vedi.

0: Ma cos'è? L'ho già sentita questa.
1: Il topo, l'elefante.
0: Sì?
1: Non manca più nessuno.
0: La sai già?
1: Certo. Solo non si vedono.
0: Torni. Vai.

0: purtroppo questo abbandono.
1: Qualcuno ci ha già lasciato. Però si possono secondo te toccare dei classici come queste e farli diventare magari rock o pesanti come...
2: Sì, però sì. Abbiamo sempre appena ascoltato, non c'è nessuna legge che lo vieta, se no quella magari del pudore.
1: Esatto, quella, io la vieterei, cioè.
2: Quella del pudore.
1: Cioè, ogni tanto pensateci quando fate le cose, fatevi qualche domanda.
2: Cioè, la legge non vieta. Voi però, potete fare quello che volete, però c'è una coscienza.
1: Esatto,
2: ma la vostra
1: e lui non ha, secondo me.
2: La vostra coscienza.
1: Si è dimenticato di avere una coscienza.
2: Un pudore, un po' di vergogna, non lo so.
1: Perché cazzo, infatti. Cioè, io questa non la metterei neanche nei compleanni. Prendete questo, magari un periodo di compleanni di bambini.
2: Io questa la metterei.
1: Dove? Ho sentito.
2: No, l'ho piccato nell'umido.
1: Nell'umido, vabbè, cosa ci sta, vai.
3: Good morning, Forever Young.
4: Yeah, no.

0: È il momento di scoprire qualcosa in più del mio collega a casa Marchini.
1: Io? Sì, cioè sì. Io me?
0: Io sono Marco Corona.
1: Io no.
0: Agente 000, come la faria?
1: Sì,
0: batto pari, eh?
1: Batto pari.
0: Allora, no, perché molti si chiedono, visto che
1: dove
0: lui...
1: Dove posso buttare il chewing gum?
0: Aspetta, stavo facendo... Vai. Io sto cercando di creare l'atmosfera. L'interessante qualcosa... Allora, stavo dicendo...
1: Scusa.
0: Io spesso e volentieri sento, ma quello che sta vicino a te, che dite che è il bello, è veramente così?
1: Io?
0: Sì,
1: sono sì, sono molto carino, sono
0: esatto.
1: Molto carino, mio mamma adesso...
0: E allora tutti faranno questa domanda a te.
2: Fica tutto bene.
1: Oddio!
2: Fica tutto bene.
1: Oddio.
0: C'è la domanda di riserva.
1: Adesso.
0: Approfondi.
1: Adesso, dipende.
0: Ah, dipende.
1: Dipende uno come la vede.
0: Che cosa?
1: Io la vedo dallo schermo del telefonino, quindi va benissimo.
0: Risoluzione?
1: Ah, ma sai quello che capita. Dal vivo.
0: Dal vivo.
1: Dal vivo.
0: Devo
1: un
0: dire,
1: po' di carenze.
0: Un po' di carenze, sì.
1: Dal vivo. Dal vivo.
3: Fai schifo.
1: Ecco, sì. Dal vivo. Dal vivo, no, dal vivo.
0: Quindi scusa, alla domanda
2: fica tutto bene.
0: Cosa
1: dipende, dipende.
2: Fica
1: che mi mette il malumore, dipende.
0: A tra poco.
1: Chiamatemi.
4: Good morning forever young.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a

0: perché abbiamo messo questa canzone, caro socio?
1: Oltre a essere un capolavoro, perché
0: allora
1: lo dice nella canzone I feel good.
0: Esatto.
1: Cioè mi sento bene.
0: Bene, ma soprattutto, caro socio,
1: sì,
0: e cari ascoltatori, questa canzone serve per fare degli scherzi quando vi annoiate fenomenali.
1: Okay.
0: Allora vi spiego perché.
1: Cosa fare se vi state annoiando?
0: Siete a casa, c'è la vostra compagna che sta in questo momento preparando un piatto, sta saltando gli spaghetti, c'è il silenzio assoluto, sta montando, il vostro fidanzato sta montando una lampadina.
1: Esatto, beh, oppure sta cercando di montare un quadro.
0: Da qualsiasi cosa voi vedete che stia facendo nel silenzio, voi prendete la vostra cassa Bluetooth, preparate questa canzone e nel silenzio assoluto la fate partire.
1: Quindi,
0: vai, così.
1: Cioè, facciamo cosa? Aspetta, creiamo proprio la situazione.
0: Okay.
1: Silenzio.
0: Silenzio.
1: Stai zitto un attimo e.
0: Ok, fidatevi. Fidatevi. Fidatevi. Quell'urlo farà veramente. Cioè, io l'ho fatto. L'ho fatto a mio compagno di.
1: E quella settimana che non ti ho visto a fare i marchini.
0: No, esatto. Lui stava cambiando la palla del ventilatore. Gli era difficile cambiare. Era sulla scala. Era un po' titubante.
1: Stava anche io, tra l'altro, ripassando i salti del calendario.
0: Io ho passato. Ho messo con la cassa Bluetooth questa ancora, vai a sentire. Fidatevi,
1: viene, funziona
0: anche quando è in cucina, no? Siete,
1: esatto.
0: Ma la vostra compagna lì, o anche il vostro compagno lì, che in cucina sta facendo un'operazione in particolare di quel voi fate e lui fate partire e muore.
1: Allora cosa ti dice?
2: Tu non stai bene.
0: No, però funziona.
3: Good morning forever young.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime.

0: abbiamo una sigla finale. No. Ma chi se ne frega? Ah. Però c'è questa.
1: Che sigla è questa?
0: La sigla finale.
1: Ah, ok.
2: Ma sei sicuro?
1: No, io ne farei una nuova.
0: Ma è bellissima.
1: Scusa, Daniel Jack, questa è per te. Se riesci a farci un sottofondo diverso piuttosto che questo. Non mi piace molto.
0: Torniamo domani alle 6. Basta. Good morning, good morning.
3: Forever young. Su Ritmo 80 iniziamo la giornata col sorriso. Nella prossima ora ecco tre hit che ti danno la carica fin dal mattino.
4: Dal 1983.

dal 1984, Human League, The Lebanon. Dal 1984.

0: mattinata sarebbe senza la tua musica preferita? Resta con noi e vivila da Forever Young. Ritmo 80.
1: Sono le 9:01.

0: Mendoriz e Lucio Dalla, Washington.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Dal Consiglio dei Ministri il via libera ieri al documento programmatico di finanza pubblica, cornice della manovra per il 2027. Previsto uno scostamento di bilancio dello 0,3% sia per energia che per difesa, i due capitoli sui quali Bruxelles ha concesso flessibilità di bilancio. Ma sentiamo in conferenza stampa il Ministro dell'Economia Giorgetti.
2: Questo scostamento è quantificato per il 27 nello 0,3% per quanto riguarda l'energia, dello 0,3% per quanto riguarda la sicurezza, analoga previsione per quanto riguarda il 2028, 0,3. Abbiamo deciso di ridurre e ridimensionare lo scostamento e lo sforzo richiesto per quanto riguarda la difesa.
1: Ieri direzione nazionale del PD votata all'unanimità la relazione della segretaria del partito, ma con l'assenza al momento del voto dell'ala riformista. Elly Schlein ha riservato un affondo agli alleati del Movimento 5 Stelle. In un'alleanza non è che uno vale uno, noi abbiamo il doppio dei voti, ha detto. E poi dalla leader Dem un attacco frontale alla premier Meloni.
3: Ecco, siccome Giorgia Meloni recentemente mi ha chiesto di dirle una cosa vera, io gliene sto dicendo 10, coi numeri alla mano, perché i numeri sono testardi, non sono di destra o di sinistra. Dicevate che avreste abbassato le tasse, siamo al record di pressione fiscale degli ultimi 12 anni. Abbiamo gli stipendi tra i più bassi d'Europa e il costo dell'energia all'ingrosso più caro d'Europa. Provate a negare questo.
1: Le 7 grandi potenze occidentali, compresa l'Italia, accettano la proposta di Donald Trump di attingere alle riserve energetiche d'emergenza per abbassare i prezzi dei carburanti. Saranno rilasciati 100 milioni di barili in 4 mesi. Dopo aver travolto la Turchia, stavolta pareggia la giovane Italia di Mancini, ma l'1-1 di Parigi in Nations League contro la Super Francia di Zidane vale come una vittoria. Donnarumma ancora protagonista, il resto lo fa l'entusiasmo e il talento dei giovani azzurri. Questo è quello che vogliamo fare, le parole del CT, il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
4: E allora la nuova Italia di Roberto Mancini sta dimostrando di essere una cosa seria, metabolizzata in fretta la delusione per il meritato capo interno con il Belgio. Gli azzurri nel giro di 3 giorni sono andati a vincere in Turchia e a pareggiare in rimonta contro le stelle della Francia di Zidane di fronte ai 77.000 di Saint-Denis. Primo tempo quasi perfetto per l'Italia scelta dal CT con Barella in panchina. Possesso palla di Bleu ispirati da Olise, ma prima Kane e poi Frattesi avevano avuto le migliori occasioni per il vantaggio. Nella ripresa la Francia spinge, Donnarumma para tutto, ma una perla di Olise su punizione fa esplodere lo Stade France. Ma questa Italia non ci sta e Bastoni dopo l'acuto in Turchia replica battendo anche Maignan. Alla fine provano a vincerla entrambe, finisce 1-1, risultato e prestazioni che sembrano velocizzare il percorso richiesto da Roberto Mancini.
5: Questo è quello che noi vorremmo fare, poi non sappiamo se ce la faremo così presto, più velocemente o un po' più lentamente, però credo che stasera insomma sia stata una bella prova, perché di fronte c'era una delle squadre più forti al mondo con delle cose molto positive.
4: Lunedì ultima fatica di questo primo scorcio di Nations League, a Bologna arriva la Turchia di Montella, ancora quota zero. Da Parigi Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
1: È tutto, a più tardi.
6: Ritmo 80, sempre in forma.
7: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Prova la linea Formula Pura di Deborah Milano, con ingredienti di origine naturale fino al 99%. I Lip Oil Bio Finish Shimmer sono a 7,90€ e i nuovissimi kit Formula Pura con mascara e matita sono a 9,90€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
8: Una finestra è una finestra.
9: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
8: Vedo.
9: La maniglia centrale è davvero elegante.
8: Sì, bella.
9: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
8: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
10: Ocnoplast. Le finestre di design.
11: Io sono Basilda, la voce della House, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80, Basilda, la classic house, come non l'avevi mai sentita.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Avete voglia di grande musica, di ascoltare il sound più forte degli anni 90? Allora siete nel posto giusto. Benvenuti su Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Questa è la nostra Rave Parade che oggi si occupa del mese di ottobre del 1995. Ci sono tre posizioni che ci accompagneranno nella scalata verso la vetta della nostra classifica, quindi cominciamo dalla numero 3, occupata da Roughneck, e il motivo è quello che si chiama Everybody Be Somebody.

Soul House di una certa creatura, quello di Roughneck per Everybody Be Somebody, alla numero 3 della Riff Parade del mese di ottobre del 1995. Ma attenzione, perché in seconda posizione ritroviamo Alexia con W e la canzone dal ritmo e dal beat velocissimo, e quella intitolata Me and You.

0: Nonostante il grande successo di Alexia con W, era Me and You alla posizione numero 2 della Hit Parade del mese di ottobre del 1995. Hit Parade che viene dominata invece dal giamaicano Shaggy. Lui è Mr. Bombastic ed è al vertice della nostra classifica.
1: Mr. Bombastic, we want some

0: we will then have some sweet pillow talk and bombastic, really fantastic. Got me number boxes as a Mr. Rowe.
1: Mr. Lova Lova, numero uno della Rip Parade, Boombastic per Shaggy, che ovviamente non ha rivali nel conquistare il gradino più alto della nostra classifica. Rip Parade che si conclude così, ma che ritorna ogni giorno su Ritmo 80 alle 9.30 e alle 16.30, un doppio appuntamento assolutamente da non perdere. Un saluto a tutti i Forever Young dall'Elettrocida, ciao e alla prossima classifica.
2: Siamo solo noi,
3: siamo solo noi, quelli di Ritmo 80, veri Forever.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre.

0: un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80,
1: dal 1980, Diana Ross, My Old Piano. Dal 1984, The Creators, Maybe One Day. Dal 1986, Michael Jackson, Another Part of Me. You're just another part of me. Questi ed altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora. E alle 10.30 la zuppetta di ritmo.

0: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il documento programmatico di finanza pubblica, DPFP, il testo base della prossima legge di bilancio. L'esecutivo ha formalizzato una richiesta di scostamento di bilancio pari allo 0,3% del PIL per le spese energetiche e a un ulteriore 0,3% per la difesa, sfruttando le clausole di flessibilità previste da Bruxelles. In sostanza, 14 miliardi di euro per il 2027 e 14 per il 2028. Rispetto alle intenzioni iniziali, le risorse destinate alla spesa militare subiscono una contrazione di 7 miliardi. Ieri la direzione nazionale del PD, votata all'unanimità ma con l'assenza dei cosiddetti riformisti, la relazione della segretaria Elish Line. Il governo ha fallito in tutti i settori, deve andare a casa, dice la leader Dem, che poi dà anche una stoccata al Movimento 5 Stelle. In un'alleanza non è che uno vale uno, noi abbiamo il doppio dei voti. Replica il leader dei 5 Stelle, Giuseppe Conte, la strada è chiara, non ci sono alternative, e cioè le primarie. Nel G7 di ieri sulla sicurezza energetica, i paesi europei alla fine hanno ceduto alla richiesta di Trump. Germania, Francia, Gran Bretagna e Italia hanno accettato di immettere sul mercato parte delle proprie riserve strategiche di petrolio e gasolio per calmierare i prezzi energetici. Rilasciati 100 milioni di barili di petrolio in 4 mesi, esulta Trump, che in caso contrario minacciava il blocco delle esportazioni di gasolio. L'inchiesta di Palermo, che vede indagato per corruzione l'avvocato ed ex vicepresidente della regione siciliana Gaetano Armao, l'indagine riguarda presunte irregolarità e tangenti nelle autorizzazioni ambientali della Commissione Tecnica Specialistica della regione siciliana. Con una nota diffusa a seguito delle perquisizioni avvenute a Palermo e a Roma, Armao respinge ogni addebito. Dimostrerò che l'imputazione provvisoria è priva di fondamento. Calcio, con personalità e carattere, la nazionale conquista un importante pareggio a Parigi contro la Francia nella terza gara di Nations League, al vantaggio di Olise, replica di Bastoni al secondo gol consecutivo. Ancora una prestazione super del portiere Donnarumma, altro passo in avanti, stiamo diventando una squadra. Sono le parole di Mancini, lunedì a Bologna la rivincita con la Turchia. È tutto, a più tardi.
1: Ritmo 80, sempre in forma.

0: sa di felicità.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
3: Iperceramica.
4: Ritmo 80 è la tua radio preferita? Allora è memorizzata sul tasto 1 della tua autoradio. Non ancora. Memorizzaci subito. Tieni premuto il tasto 1 per 3 secondi ed è fatta. Grazie, Forever Young.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.

0: padre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
1: Amaresha, arriva sta zuppetta.
2: Oh, 25.

0: oggi.
1: Il 3 ottobre 1918 re Boris III di Bulgaria sale al trono.
2: Come te permette di farmi lo carro?
3: È perché tu te ne stai comodo sullo carro e noi qui a tirarlo come li cavalli, eh?
2: A parte che non siete li cavalli, ma siete gli asini. Io sono lo re.
0: Le frasi del cinema.
4: Ma se non gli pagate l'affitto.
5: Ma tu stai sentendo?
6: Ho sentito, che sono sordo.
5: Allora, come facciamo?
6: Scappiamo. No, che scappiamo, eh? Bisogna affrontarla a qualunque costo. Il toro va preso per le corna.
5: Già, questo pure bene.
6: Buona donna.
5: Buona donna, sapete se il padrone di casa c'ha le corna?
4: Fa affari
6: suoi. Ma voi smettete.
7: Attenti al matto! Eppure sai che non va la vita come...

0: dice il saggio?
1: Se non posso fare grandi cose, posso fare piccole cose in modo fantastico.
2: Alla faccia del bicarbonato di sodio!
3: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
4: E dopo la zuppetta, arriva la barzelletta.
5: Due amiche in un negozio di abbigliamento.

0: una si prova un vestito, se gira gli fa quell'altra. Secondo te sto vestito è troppo scollato? Amica sua guarda e gli fa, ma te sono cresciuti i peli sul petto? E gli fa, no, e allora è troppo scollato.
1: Continua a ridere, segui Geppo Show sui social, perché ridere è gratis.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: Cosa vi aspetta nella prossima ora? I pezzi più forti degli anni 80 e non solo. Pronti a cantare con... Dal 1983, Savage, Don't Cry Tonight.
1: Don't let me go. Don't cry tonight.
0: Dal 1990,

0: nella prossima ora. E alle 11.30 Gimme 4 con Marco Greco.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 11 e 2 minuti.
1: Mix of Rock.

0: Rock, hai ascoltato Wham! Wake Me Up Before You Go Go e Miguel Bosé, Bravi Ragazzi.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

Sabato negli anni 80 era più di un giorno. Era la fuga, con ritmo 80. Ogni sabato è un viaggio nel tempo pieno di energia e ricordi. Non perdere l'occasione di vivere di nuovo quella libertà. Ritmo 80, il sabato più forever young che mai.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a

È stato in tantissime colonne sonore questo pezzo dei Free, che si chiama All Right Now, e noi l'abbiamo riascoltato direttamente dal 1970. Inquadriamo un altro pezzo in un'altra decade, quindi degli anni 80. Sto parlando di un pezzo che è un'altra colonna sonora meravigliosa di un film fantastico, i Blues Brothers. Questa è

0: Nord Sud-Ovest Est degli 883 nel 1993, evidentemente, chiude la nostra sequenza di quattro canzoni in Gimme 4 con lo zio Marco, Marco Greco, e quindi ci ritroviamo alla prossima, ovviamente con la nostra mattinata è scatenata, esagerata, vabbè, insomma, la mattinata con Gimme 4, grazie a tutti, ciao!
1: Lo zaino buttato a terra, il Walkman acceso e quelle cuffiette arancioni che gracchiavano a ogni passo. La cassetta partiva, ma proprio sulla canzone preferita si incastrava. Con una matita il nastro si riavvolgeva piano e la musica tornava a suonare. Sono ricordi che restano forever young, come il nostro Walkman.

0: 80, la musica più felice di sempre. Nella prossima ora sui nostri piatti.
1: Dal 1982, Don Healy, Dirty Laundry. Dal 1987,

0: ed altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora. E alle 12.30 Face to Face con Lele Procida. Ritmo 80.
1: Sono le 12 e 4.

0: del Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Aretha Franklin, Jump to It e Franco Battiato, A Perpetuals to Arms.
1: Trovate l'ascolto da Nicola De Muro. Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri il documento di finanza pubblica che traccia la rotta della prossima manovra economica. Sfruttando i margini di flessibilità concordati con l'Unione Europea, il governo prevede uno scostamento di bilancio dello 0,3% annuo, sia per la difesa sia per l'energia, nel biennio 2027-2028. La cifra complessiva, pari a circa 29 miliardi, sarà esclusa dai vincoli di bilancio europei, liberando così risorse per altri settori. Rispetto alle stime iniziali, la richiesta di extra deficit è stata ridotta di 7 miliardi tagliando le spese militari. Il ministro dell'economia Giorgetti ha definito l'approccio prudente e privo di tagli o restrizioni, raccomandando cautela a fronte di un contesto economico complesso e dell'inflazione salita al 4,2% a settembre. I paesi del G7 preleveranno dalle riserve strategiche fino a 100 milioni di barili in 4 mesi, accolto dunque il pressing di Trump per abbassare i prezzi alla pompa. Il presidente del G7, il francese Macron, ha spiegato che non ci saranno divieti di esportazione tra i 7 paesi. L'inchiesta negli Emirati Arabi Uniti sul fallito attentato al volo Dubai-Tel Aviv. Secondo la magistratura emiratina, il copilota stava pianificando un atto terroristico e per aggredire il comandante avrebbe utilizzato un'ascia. L'uomo, secondo il Wall Street Journal, è un omanita di 29 anni, già interdetto al volo perché accusato di aver sposato ideologie radicali. Con personalità e carattere, anche grazie alle super parate di Donnarumma, la nazionale conquista un importante pareggio a Parigi contro la Francia nella terza gara di Nations League. Al vantaggio di Olise, replica di Bastoni al secondo gol consecutivo. Altro passo in avanti, stiamo diventando una squadra, ha detto il CT Mancini. Lunedì a Bologna il ritorno con la Turchia battuta in casa 4-1. Turchia strapazzata ieri anche dal Belgio 3-0, doppietta di De Bruyne, tris di Lukaku. Traballa la panchina di Montella. Yannick Sinner salta anche il Master 1000 di Shanghai. Il tennista azzurro ha comunicato sui propri canali social il forfait al penultimo Master 1000 della stagione, non avendo ancora recuperato dall'infortunio al ginocchio che lo tiene fuori dai campi da oltre 3 mesi. È tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, compara prenota fatto.
2: MasterCheck 90.
6: MasterCheck 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack.
7: MasterCheck 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
8: E nel weekend alle 20
7: in versione extended full show.
9: MasterCheck.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: momento di
1: Face to Face.
0: Face to Face. Lele Procida mette faccia a faccia il disco originale con la sua copia.
1: Face to Face.
2: Ciao a tutti da Lele Procida, eccoci qui su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young, per un nuovo appuntamento con il nostro Face to Face. Anche quest'oggi ci sono quattro canzoni a confronto. Si comincia con un singolo di Will Smith del 1997. Ed una della cantautrice statunitense Patrice Russian del 1982. Andiamo al 1997 e parliamo subito di Will Smith. Il motivo che stiamo per ascoltare fa parte della colonna sonora del film di cui lo stesso Smith è protagonista. E pensate un po', l'anno successivo, proprio Will Smith vinse il Grammy Award per la miglior performance rap, proprio con questo brano che si chiama

1997, Man in Black per Will Smith. Il ritornello di questa canzone vi ricorda qualcosa? Beh, andiamo subito al 1982 e al grande successo della cantautrice americana Patrice Rushen. Il motivo è quello che si intitola Forget

dal 1982 abbiamo ascoltato Patrice Rushen con Forget Me Not, un brano peraltro ripreso dai La Bush in versione dance in un loro Greatest Hits del 1996. Il nostro Face to Face prosegue qui su Ritmo 80 con un brano dei Top Loader del 2000. E subito uno dei King Harvest del 1973. Nell'anno 2000 la band inglese dei Top Loader porta al successo un motivo passatissimo da tutte le radio, motivo intitolato Dancing in the Moonlight.

0: erano i King Harris dal 1973 con Dancing in the Moonlight e prima ancora la versione del 2000, quella dei Top Loader. Il Face to Face di quest'oggi termina qui, noi ci risentiamo prestissimo su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young, per un altro appuntamento. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida, ciao!
1: Segnala il tuo disco Face to Face
2: 388 6576 123.
3: Email diretta @ritmo80.it.

0: 80 continua. Nella prossima ora i nostri DJ suoneranno solo il meglio per tutti i Forever Young.
1: Dal 1985, Dead or Alive, You Spin Me Round. Dal 1986, New Edition.

0: altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora. Ritmo 80.
1: Sono le 13.

0: Turner, We Don't Need Another Hero e Jovanotti, La Mia Moto.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Spontex Flex & Wash, la nuova spugna in microfibra con doppio lato assorbente e antigraffio, è in offerta. Perfetta per la pulizia di superfici e stoviglie. Trovi in promozione anche le microfibre Spontex nel formato da 8 pezzi. Catturano sporco, polvere e batteri su tutte le superfici. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
0: Ritmo 80, la radio dei Forever Young, puoi ascoltarla in DAB anche a Torino e in Piemonte.

Gira la ruota dei Forever Young e scegli 90s. Un CD degli anni 90.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.

sono le 13:59. Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Prova la linea Nivea Face Plus, le creme vitamina C, acido ialuronico, niacinamide e pantenolo sono a 4,99€. Il siero occhi Nivea Epigenetics a 11,90€ e con due prodotti Nivea Viso, di cui uno Face Plus, in omaggio alla Beauty Blender per make-up. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: ascoltate anche oggi l'ora che vi trasporta all'indietro verso gli anni più mitici.
1: I Balatissimi.
0: Poi ciascuno c'ha l'anno mitico suo, però quelli che abbiamo ballato seriamente fino in fondo sono quelli che vi riproponiamo la musica più bella da ballare degli ultimi 30 anni almeno. Buon pomeriggio da Sabino Pastore e Davide Ferrarini. Il primo di oggi è di Billy Ray Martin. Stupenda, Your Loving Arms.

Questo è di Spirit Eagle, si chiama One Love e lo avrete sicuramente ricordato perché per un periodo è stato suonatissimo, nel senso che era proprio quello che si metteva a centro serata. Diverso il discorso per quello che sta arrivando, è comunque bello, è di Freemasons, si chiama Love on My Mind.

Per fare bella musica serve l'idea, ma serve soprattutto la gente che la possa mettere in pratica, tipo uno che abbia la capacità di mettere insieme questi suoni e poi un altro che sappia cantarci sopra nella maniera giusta. È il caso di tutta la carriera di Typical, questa era Round and Round, riascoltata oggi qui all'interno dei Ballatissimi. Bella, la rimettiamo anche domani perché mi piace. Ora The Sound Lovers, questa è Surrender.

dire che Gigi D'Agostino è talmente riconoscibile che dovrebbero fare un genere musicale a parte, no? Tipo, che so, la house, la disco, la Gigi D'Agostino, queste cose qua, perché tanto lo riconosci subito appena parte il primo colpo di cassa. Questo ovviamente era Bla Bla Bla Gigi D'Agostino all'interno dei Ballatissimi.

Malcolm McLaren ha una storia lunga, appassionante e anche complicata da spiegare. Ha attraversato i decenni, passando dal punk per esempio alla musica da ballare, sempre però tenendo una certa qualità, e questa Deep in Vogue lo dimostra ampiamente. Malcolm McLaren, Deep in Vogue nel pomeriggio di Ritmo 80 ora, Whitney Houston, I'm Every Woman.

disco che non ha segnato la vita del mondo, però bello da riascoltare. Dai, pomeriggio di Ritmo 80, voi siete sempre, sempre, sempre, forever young, altrimenti non eravate qua. No? Che diavolo ci stiamo a fare? Chase Obsession, io sono Sabino Pastore, Davide Ferrarini è pronto. Il prossimo è di Gala, si chiama Let the Boy Cry. I pass through noise and silence.

0: piccolo salto negli anni 80, non lo facciamo mai, oggi abbiamo deciso di chiudere in questo modo con questo meraviglioso disco di Inner City che si chiama Big Fun. Davvero, adesso magari lo considerate nel sound vecchio, perché suona così in effetti, però quando venne fuori nel 1989 era veramente un break di quelli forti, nel senso che non si era mai sentita una roba del genere, noi eravamo contenti, felici di poterlo suonare. Inner City, Big Fun, noi ci fermiamo qua, torniamo domani alle 14 come sempre, da Sabino Pastore e Davide Ferrarini è tutto, state con Ritmo 80, ciao!
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei Ballatissimi su Ritmo 80.

0: il disco di ora. Cutting Crew, I Just Died in Your Arms. Un disco di allora, con i suoni di ora.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: No, troppo vecchia. Questa assolutamente no, troppo nuova. Troppo anni 90, troppo anni 80. Questa è la radio giusta. L'unica radio con la formula segreta. 70-80-90. Un pizzico di 2000, un tocco di dischi di ora. Buon umore a volontà e l'additivo segreto.
1: Additivo segreto.
0: Ritmo 80. La formula segreta? Ce l'abbiamo solo noi. È segreta. It's a

0: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I profumi per auto Arbor Magique sono in offerta. Dolce, fresco, tropicale, Arbor Magique ti offre tante emozioni olfattive e colori sempre nuovi. Trovi in offerta anche l'innovativo profumatore per la bocchetta d'aerazione. Arbor Magique Pop a 1,79€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: From the 90s Control Tower, Datura presents Datura Club 90s.
2: Datura Club 90s.
3: Datura Club 90s.
1: Datura Club 90s. All the best of the 90s selected and mixed by Datura.
4: Datura Club 90s.
5: Datura Club 90s.
1: Datura Club 90s. Powered by Max Devil Store.
3: Datura Club 90s.
4: Datura Club 90s.
1: Datura Club 90s. Now and then, let's dance.
6: Datura Club 90s.

0: Club 90s, the best of 90s.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: Questa è la musica del sabato pomeriggio di Ritmo 80. In arrivo nella prossima ora per i nostri Forever Young.
1: Dal 1984, Wham! Everything She Wants.

0: Nel Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato The Buggles, Video Kill the Radio Star e Guns N' Roses, Sweet Child of Mine.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I dentifrici Colgate formato tripacco della linea base sono a 3,99€. I Max White nelle varianti Carbon, Instant e Purple sono a 1,99€. Trovi gli spazzolini a 1,99€ e con due prodotti Colgate, di cui almeno un dentifricio, in omaggio uno spazzolino da viaggio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: quanto sa di felicità.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
3: Iperceramica.
4: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di Ritmo 80. Disco Fever.
5: Disco Fever.
4: Disco Fever. La febbre della disco music anni 70.
5: Disco Fever.
4: Tutti i giorni alle 18.30. E tu? Scendi in pista con noi?

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.

0: Oggetti, pubblicità, film, cartoni animati, programmi e serie TV dagli anni 70, 80 e 90 con Tommy Venturini. Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Ciao da Tommy Venturini e bentrovati su Ritmo 80. Pronti anche per quest'oggi per sbloccarvi un po' di ricordi? Sì, perché il tempo passa e le cose cambiano. Adesso, per esempio, facciamo a gara chi ce l'ha più grosso. Il motorino, intendo. Che cosa stavate pensando? Sì, perché infatti i motorini in passato non erano poi così grossi come quelli di oggi. Però ci portavano ovunque. Tra poco vi parlo proprio di uno dei motorini più famosi degli anni 80. Subito però iniziamo con Mike Francis. Friends.

il Ciao della Piaggio, probabilmente il motorino più famoso degli anni Ottanta. Sì, perché ai tempi nessuno lo chiamava ciclomotore, tantomeno scooter. Era il motorino. Per poterlo guidare bastava aver compiuto 14 anni e a quei tempi non c'era ancora l'obbligo del casco. Le forme del Ciao ricordavano un po' una bici, soprattutto per la sella. Era anche leggerissimo, pesava appena 40 kg e aveva un serbatoio minuscolo, ma con un pieno di Michel al 2 riuscivi a percorrere quasi 100 km. Per accenderlo non c'erano pulsanti, dovevi usare i pedali, che servivano anche quando eri in salita, perché il Ciao non ce la faceva. Tra gli accessori disponibili c'erano il parabrezza, lo specchietto destro e il tappo per il serbatoio apribile con una chiave. Il Ciao comunque non ti lasciava mai a piedi. Se per caso finivi la benzina potevi tranquillamente pedalare fino a casa. Ma che fatica! E non c'erano le sospensioni, ma solamente una molla sotto sella. Le buche per strada le sentivi tutte, ma a quei tempi non era un problema. Il Ciao della Piaggio è stato uno dei ciclomotori più venduti in Italia. È andato in pensione nel 2006 dopo 40 anni di onorata attività, ma è rimasto ancora nei nostri cuori. Lo so, vi ho sbloccato un bel ricordo e tra poco ne arriva un altro.

0: Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Oggi vi porto indietro ai primi anni Ottanta. In quel periodo gli italiani erano affascinati da una serie TV che annunciava l'invasione degli alieni sul pianeta Terra. Gli extraterrestri sembrano del tutto simili agli esseri umani, a parte uno strano timbro vocale.
2: Cittadini del pianeta Terra, vi porgiamo i nostri saluti e veniamo in pace.
1: Provengono dal quarto pianeta della stella Sirio e chiedono di poter produrre sulla Terra alcune sostanze chimiche di cui il loro pianeta ha bisogno. In cambio assicurano il loro contributo scientifico alla soluzione di gravi problemi e malattie che affliggono l'umanità. Sono i Visitors.
3: Il nostro è il quarto pianeta della stella che voi chiamate Sirio, che dista circa 7 anni luce dal pianeta.
4: È fantastico.
1: Presto però la verità verrà a galla.
5: Tra poco ogni continente sarà sotto il nostro più completo dominio.
1: Gli alieni sono in realtà degli esseri orribili, dei rettili spietati con la pelle squamosa e si nutrono di topi e di esseri umani. Vi ricorderete sicuramente le tante scene in cui i Visitors mangiano dei topi di campagna ancora vivi e delle formiche croccanti.
6: Io continuerò a perfezionare il nostro processo.
7: E sono sicuro che ci riuscirai.
1: Tra i personaggi principali c'è sicuramente Diana, la comandante delle due astronavi madre che stazionano su Los Angeles. È una donna crudele e sadica e che prova piacere nel far del male al prossimo.
8: Aspetta, Martin, non portarlo nel settore finale per ora. Forse mi divertirò nel tentativo di convertirlo.
9: Come vuoi, Diana.
1: C'è poi John, l'ammiraglio della prima flotta che giunge sulla Terra ed è anche il primo visitatore a mostrarsi pubblicamente agli esseri umani. I terrestri lo appellano col grado di comandante supremo.
10: Il mio nome è John. Il vostro segretario generale si è rivolto a me come comandante supremo, ma in realtà sono una specie di ammiraglio, responsabile di questa piccola flotta stazionata attorno alla Terra.
1: C'è anche Brian, uno dei migliori uomini di Diana, nonché il suo amante. Viene incaricato da Diana di sedurre e mettere incinta Robin, allo scopo di dare alla luce un ibrido terrestre visitatore, Elizabeth.
11: Sono i tuoi ordini, Diana.
8: Benissimo. Desidero il tuo aiuto per un esperimento medico, insolito.
1: Brian verrà poi usato come cavia dalla Resistenza per testare la tossina rossa che scaccerà i visitatori.

0: Io i Visitors me li ricordo molto bene, ero piccolo e mi facevano veramente tanta paura. Il sblocco ricordo termina qua, Tommy Venturini vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima, su Ritmo 80, la radio dei Forever Young.
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre.

0: musica di successi anni 80 e non solo. Questi alcuni vinili scelti.
1: Dal 1984, Matt Bianco, Sneaking Out the Backdoor. Dal 1980, Michael Jackson, Don't Stop Till Get Enough. Dal 1986,

0: Straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 18.30 i fantastici anni 70 di Disco Fever.
1: Ritmo 80. 80.
2: Sono le 18 in punto.

0: This Way, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.

0: Taglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
0: Negli anni 80 il sabato era il giorno in cui tutto iniziava. Su Ritmo 80 quel sabato non finisce mai. Ogni settimana riaccendi il tuo sabato con la musica che non invecchia mai. Ritmo 80, il sabato è per sempre.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a

0: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di Ritmo 80. Disco Fever.
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
0: Alla selezione il maestro Paky Mele. Titolo scritto con il pennarello, custodia trasparente e una scaletta preparata con cura. Era una playlist fisica da regalare a un amico o a qualcuno di molto speciale. Sono ricordi che restano forever young, come il nostro CD masterizzato.

0: Nel Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Gloria Estefan, Rhythm Is Gonna Get You e Zucchero, Diavolo in Me.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: MasterChef 90.
2: MasterChef 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack.
0: MasterChef 90. Dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
2: E nel weekend alle 20.
0: In versione extended full show.
3: MasterChef.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
0: CUP24.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare domani alle 9:15.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Le colorazioni capelli a lunga durata Garnier Color Sensation sono a 3,99€. Trovi anche Color Sensation Retouch a 2,49€. E con un prodotto Color Sensation tra kit e retouch, in omaggio un pettine Garnier. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: per la lunga ancora.
1: Da capo.
2: Vieni a ballare con noi.
0: Quasi pronti per la lunga. Ancora un pezzo, non farmi ridere. Dennis Jack, comincia Master Check 90. La lunga.
2: Ritmo

0: Sono le 20 in punto.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Checo, you're ready?
7: Così la voglio fare.
8: Checco Corvace e Daniel Jack presentano
9: Master Check
8: 90, l'enciclopedia della dance.
10: Eccoci, benvenuti, questo è Master Check 90
11: deve essere colpa della ristrutturazione che sto facendo in veranda.
10: Da capo. Benvenuti in Master Check 90, da questa parte c'è Checco Corvace, dall'altra c'è
9: Daniel's Jack.
10: Allora, benvenuti, cominciamo subito con i Mars, questo snack dance per cominciare. Tra l'altro, com'è che si chiama quello che produce il Mars?
12: Cari marziani,
10: cari produttori di Mars, sappiate che la versione gelato fa veramente schifo. Io l'ho provato, mi è rimasto proprio su Kakarotsky, che non ne scendeva giù. Cominciamo con questo pezzo, Pump Up the Volume, unico singolo del gruppo britannico The Mars, che però è stato accreditato come uno dei dischi che ha cambiato veramente la storia della dance. Pump Up the Volume dall'88, cominciamo questo Master Check 90.

con Falling in Out of Love nella Alex Natale Remix. Sappiate, a proposito di figli qua e là, Vavavuma, che Bob Marley era sposato con Rita Marley. C'era già Marley prima di stare con Marley, della quale ha avuto un numero spropositato di figli, che nel 95 hanno prodotto Power to Move, a singolo del progetto Ziggy Ziggy Ziggy Marley The Melody Makers, che citerò in ordine sparso: Stephen, Julian, Kai, Mani, Rohan, Damian, Sharon, Sedel, Macheda, Peppino, Giovanni, Giacomo e Andrea Marley, di origine napoletana, che sono uscite fuori.

0: erano i Dance City con Devotion.
1: Sta storia che stiamo mettendo un po' di, insomma, storia della dance, della house, mi piace, bravo, con la mia supervisione, perché sono fondamentale per la playlist di questo programma. Capre, bisonti, montoni, scimmie urlanti, vabbè, e Mowgli che mi dà uno schiaffo in faccia.
0: Vabbè, Ten City con Devotion all'87, e quindi R&B, Mr. House, che era il marchio di fabbrica dei Ten City, del cui gruppo faceva parte Byron Stingley, unitamente a colui che ha inventato il genere house per eccellenza, cioè Marshall Jefferson. E mica pizza e fichi. Cosa hai inventato tu, Dennis Jack? Una parlata di cui non si capisce un cazzo. E adesso arriva qualcosa con sonorità molto simili. Mettiamolo sotto perché si agganciano molto bene. Ten City Devotion l'abbiamo ascoltata, e a questo punto tocca.
2: I don't understand what's going on here.
0: Tocca Joe Smooth con Promised Land all'89.

con Are You Ready to Fly dal 92, cantantona africana. Bella, a me sembrava più francese. Quelli africani francesi, quelli africancesi. Vabbè, però è africana. Singolo dell'africana, per l'appunto, questo Are You Ready to Fly, Rosalla, il cui vero nome, magari ve lo aspettereste un po' diverso dal solito, un nome africano, è Gazinguluduru. E invece no, la tipa non si chiama Rosalla Miller, vabbè, che ha avuto un discreto successo, fra l'altro, anche se inferiore a quello del singolo Everybody's Free, che insomma abbiamo suonato molto spesso anche noi. No, abbiamo suonato spesso, sono messo male. Andiamo avanti con MIG 29. E il pezzo si chiama MIG 29, o MIG 29. Quindi stesso pezzo, stesso titolo, stessa roba. Andiamo dal 91 in Mastercheck, MIG.

0: Blood Beat, famoso disco con qualcosa là, con pupazzo che mi fai blowjob, va bene. Colonna sonora del famoso spot, attenzione, non si dice Levi's, o quantomeno non in assoluto, ma si dice Levi's, per dire all'americana. Per quanto Levi Strauss è il famoso marinaio di origine tedesca che mi ha inventato la tela di jeans, con cui inizialmente usavano, come dire, attaccare le navi, usavano, erano solerti,
1: la Madonna,
0: prendere questo telo e usarlo come tirante per le navi all'attracco, e pochi lo sanno. Andiamo avanti a questo punto col momento, ho già detto Giubilo un sacco di volte. Come posso enfatizzare questo momento perché venga giustamente?
2: Perché enfatizzarlo? Domanda.
0: Vabbè, arriva una schifezza che abbiamo inventato qualche tempo fa, e cioè il momento del Remix Day.
2: No, devi annunciare il disco.
0: Va bene, e quindi ascoltiamo Sam Felt. Chi? Che ha preso un rischio enorme. Chi? Con Kimberly. Che cazzo gente Campbell. Chi? Facendomi poi la cover della famosa Show Me Love nel 2015. Chi?
3: Masterchef 90
4: present Remix Today.

0: Robinest del 93. Chissà cosa ne pensate. L'abbiamo appena ascoltato, il Mix Today, Sam Felt featuring Kimberly Ann con Show Me Love in Masterchef 90. Scriveteci sulla nostra pagina Masterchef 90 per l'appunto e esprimete il vostro giudizio. Ci prendiamo una piccola promo pausa, a questo punto torniamo fra non molto e faremo ritorno alla downbeat con i Purple Beat, Don't Stop Till Get Enough, Till You Get Enough, perché ho dimenticato lo you. Dopo la promo pausa in Masterchef 90.
1: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbace e Dennis Jack.
2: Come back soon.
3: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il nuovo fondotinta in balsamo a corps parfait di L'Oréal Paris è a €19,90. 80% di base skincare in un pratico formato on the go. Idrata la pelle e dona un look naturale e luminoso. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
5: Citerio là, fatti irresistibili, bastoncini salame, condividiamoli. Fa snack, dovunque, assaggio un momento. Lo stick italiano, 100%. Il segreto è la nostra passione.
6: Irresistibili Citerio, dal 1878, sa di felicità.

0: Tornati col disco Tromba Sostenuta. Abbiamo inventato un'altra rubrica, nel senso che mi è lento ma non troppo. Poi a questa impegnata c'ho l'ansia. Purple Beat, Don't Stop You
1: nella versione araba, nella Dubai version.
0: Da capo. Purple Beat, Don't Stop Till You Get Enough, dal 94, cover della grandissima omonima traccia del
2: Che la vuoi fare? Io confido in te.
0: Cover della grandissima omonima traccia del 79 di Michael Jackson. Mi è caduta anche, mi è caduta a piombo l'acqua, forse perché ha del piombo all'interno. Va bene. Poi abbiamo messo sta roba super raffinata per tornare dalla pausa e adesso, hey, arrivano gli Allman Brothers con Ole Ole, hey. Traccia scritta tecnicamente per celebrare i campionati europei del 96 in Inghilterra ed ebbero anche il coraggio di inviarla alla FIFA, che stranamente scelse Fallero Brothers, quelli che hanno parlato di Flick the Pussy, cazzo e guli e tutta sta roba qua, hanno avuto il coraggio di scartare e di scegliere i Simply Red. Tu chi avresti scelto?
3: Allman Brothers tutta la vita.

0: want my love din don don dan dan dan dan. You want my love dan dan dan dan dan dan dan dan dal 99. E adesso ascoltiamo Kim Lucas con All I Really Want dal 99, che poi c'è il video che mi è un po' Eiffel 65izzato nella versione femminile, da anche col suono,
1: perché questa versione l'hanno fatta di Eiffel.
0: Kim Lucas, che in realtà si chiama Kim Johan Woodcock. Wood è molto cock, secondo me. Vedi, io voglio stare tranquillo, però poi Kim Johan Woodcock Lucas quante le volte, cioè, vabbè, Woodcock è

0: ancora roba italiana, producing italiano, artista italianissimo, prezioso, featuring Marvin Spotlight, il Pelé, Pelé della dance, featuring Marvin Let Me Stay. Arriva il momento di...
1: Io lo so che tu puoi farcela. Confido in te.
0: Iaia volle, è arrivato il momento direttamente dai cunicoli delle autostrade tedesche dove facevano i rave. È arrivato.
1: Lo so, non è facile. Non è facile. Ma se ti impegni, riuscirai.
0: È arrivato più strafante che mai. Scooter con How Much Is The Fish. Quanto costa un pesce? Dal 98, altra traccia prodotta per il campionato di calcio, stavolta addirittura per i mondiali di Francia nel 98. Poi in realtà che cosa è passato? Qual è stato il pezzo ufficiale dei mondiali della Francia del 98? Esatto. Quindi fra Scooter e un giapponese, la Coppa della Vida, e questa sarebbe stata la pasticca della morte, perché fra l'altro How Much Is The Fish è stata ispirata ascoltando sto pezzo che adesso mettiamo sotto, dei Bot, intitolato Seven Dagen Lang. C'è un po' di tedesco anche. Anche questa, è che com'è?
2: Dus drinken we samen.
0: Dus
2: drinken we samen, niet alleen.
0: Allora, soltanto uno che inala tubi di scarico a go-go come Scooter a Berlino poteva ispirarsi a roba del genere.
3: How much is the

Rihanna con Tears on My Face, I Can See the Rain. Posso vedere la pioggia. Tears on My Face nella Da Blitz Remix del 95, che non è follow up, attenzione, di O

0: Jack, chiaro?
1: Au!
2: Quando è diventato un successo internazionale, mi si è risvegliata Giulia Del Buono, che è in realtà la cantante che deteneva l'esclusiva del nome d'arte indiana. Ok, quindi gli indiani erano due per questo. Alla fine ha ricevuto l'autorimborso per i danni di immagine e poi ha cavalcato il successo di All I Need Is Love producendo questa Tears On My Face. L'avessi saputo prima avrei cazzo boicottato Tears On My Face in tutto il mondo. Ma vabbè, tutto questo ci è, come dire, propedeutico e propiziatorio per rilassarci a tempo di dance, casomai fosse possibile, ascoltando il mashup di Daniel's Jack.
3: Master Jack 90
4: presents

0: Hub di Dennis Jack. Applausi, urli, indiani, visto che ce n'erano due. Va bene, abbiamo ascoltato Netflix Compassion e Memories, quindi due pezzi di Netflix. Anticappella, visto che le cappellate oggi sono state tante, con Move Your Body, Yusura con Open Your Mind, Ow, e Ramirez con Ah! E il Gallinero, il dentista Ramirez. No, il dentista era Dr. Alban, questo qua era Don Toyatra. Grazie a tutti per averci seguito così in massa, per averci rincorso, per menarci anche stavolta. L'appuntamento è per la prossima. Grazie a Dennis Jack, saluta!
1: Ciao! Masterchef 90 con Cecco Corbasce e Dennis Jack. We'll be back.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: 80. Disco Mix Saturday Night torna tra poco.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.

Il sabato Disco Mix è Disco Mix Saturday Night. Disco Mix Saturday Night. 6 ore disco mixate con la dance degli ultimi 30 anni. In console, Peppe Martire.

sabato Disco Mix è Disco Mix Saturday Night. Disco Mix Saturday Night. In console Davide Ferrarini.

0: Ritmo 80. Disco Mix Saturday Night torna tra poco.
1: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classica.

sabato Disco Mix è Disco Mix Saturday Night. Disco Mix Saturday Night. In console Daniele Petronelli.

0: Radio Mix.
1: Ritmo 80 su Instagram ed entra nel mondo dei Forever Young. Vivi la radio da dentro con tutti i ricordi e le curiosità degli anni 70, 80, 90. Ritmo 80, tutta un'altra storia.
0: Il sabato Disco Mix è Disco Mix Saturday Night.